0: Bella Radio.
1: Sono le 2 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: canzoni napoletane. Anthony, a seconda, non sei tu.
1: Per chi vive una storia così e se perdi in dei brividi, non lo sa che sta succedendo.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Sal da Vinci, distinto e di cuore.

0: Nello amato, per me tu sì.
1: Per me tu sì. Una carezza luce quando fa morgia. Tu sei la vita perché ti cuore mor. Quanta cosa che tu sei. Voglio tra sì. Rinda tutti i posti a tutto da nascere. Perché sono insieme a te, sto cuore tremo,

Canzoni napoletane. Natale Galletta non è fantasia.

0: canzoni napoletane. Franco Moreno e Mario Trevi, vient'anni fa.
1: E succedette giù e vent'anni fa, fui una telefonata.

come sei bella questa da sposa, come sei bella papà, amarone da compagno, amarone da compagno.

0: bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Marco Calone, Montana e Maradona.

Lui che ha spento la tua luce ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane. Luciano Caldore, Lourdes Movase.
3: È inutile che parla così. Non essere aggressiva con me. Stasera che pretenda a me.

0: la notte si fanno in nottata, perché nata per te s'ascerata. Perdo pure coraggio se gli rindo lieta, a domanda la persona, fosse insieme a te.
1: Bella Radio. Sono le 3:01.
2: Non lo hai ancora fatto?
3: Non lo hai ancora fatto?
2: Fallo adesso!
3: Fallo adesso!
2: Scarica l'app gratuita di Bella Radio! Ogni giorno una

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Gianni Celeste, brivido dentro.
2: Sento il profumo del suo corpo

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

al chiaro di luna sulla riva del mare. Chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: radio. Bella.
1: Canzoni napoletane.
2: Gianni Fiorellino. Simona cosa sola.
3: Tu prometti

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Paola Pezzone e Gianni Fiorellino.

0: Bella Radio. Sono le 4 e 2 minuti.
1: Non lo hai ancora fatto?
2: Non lo hai ancora fatto?
1: Fallo adesso!
2: Fallo adesso!
1: Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Nancy Coppola, Nuie sulle amanti.
3: Passo su

0: Sara Murat e vaga in cerca della ragione quando la ragione non ci sta, e mi accontenti fa secondo ma senza mi accontentà.
1: Bella, bella radio. Canzoni napoletane.
2: Andrea Sannino, Cebo Tu.

0: canzoni napoletane. Franco Calone, a figlia mia.
1: Vieni qua, papà. Ti ci racconta una storia. Caso non modo posso raccontare. Abbracciamolo poco. Abbracciamolo poco. Come sei cresciuta, figlia mia, io per te ringrazio a Dio, si stecca vicino a me. Mo' te voglio raccontare una storia che fa parte del passato,

0: canzoni napoletane. Mario Rea, solo con te.
1: Quando vada basta tu, per fare tutto più facile. Quando vada voglia a te, pur si sta m'appiccicata e tu dici non parla più.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Tommy Riccio, Lourdes Mavuta.
2: Io che non saccio perdere con te, perché tu credi solamente a me. Non sono abituato a ste parole e me ne stai cacciando rindo cuore. So troppo assai sbaglio insieme a te, però stasera

Sarebbe assurdo nasconderti che ti amo. Basta guardarmi negli occhi e mi si legge chiaro. Amo tutto di te, anche i difetti che hai. Sono vita per me e tu lo sai. Anche quando a volte mi fai arrabbiare, basta un tuo sorriso per farti perdonare. Ed è proprio in quel momento che capisco che senza di te non trovo pace dentro di me. Ma chi so pazze te? Ed è giusto, ca tutte queste le ha sapere.

0: canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta tu guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta tu incontrare per due minuti e ma basta capire in mezzo di te. Ma basta che ti vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto a dove pensa che sei innamorata di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorata di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che...

basta che ti faccio un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisce una parola perché si arrava che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo un po' fra spalle, ma basta di pensare a caramelle, solo che non riesco a pazzi.

canzoni napoletane. Francesco Zerbo, Dolce Bambolina.

canzoni napoletane. Maria Nazionale, Chiu Assaie.

0: Bella Radio.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella radio, canzoni napoletane.
2: Checco Dani, m'è mannato in astinenza.

al chiaro di luna sulla riva del mare. Chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

chiama vita, è perché la vita si per me. E vota, non do saccerice la parola che la approva, ma tu mi puoi capire a papà, tu sempre contando con la me, non do scorda mai, papà, sta sempre non passare a te.

0: radio. Bella. Canzoni napoletane. Rosario Miraggio, Non t'era conoscere.
1: Non resisto nemmeno un minuto lontano da te. Vorrei anche quel tempo che non...

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: mi sono chiesta mille volte la ragione del tuo ritardo. Poi ho capito che non saresti più venuto. Se la causa di questa tua indifferenza è stata tanto importante, vuol dire che io non sono stata abbastanza per te. È stato meglio così. Ti prego, non rispondere a questa mia. Ti sarebbe facile scusarti con due parole scritte. Ti auguro tanta felicità, più di quanta ne ho avuta io da te. Ti sfioro le labbra come sempre. Addio, tua Maria.
1: Io te volessi far capire

0: all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold. Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore.
2: È bella.
1: Bella Radio.
3: Appassionato, tu sia fatta di sonno.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: Bella Radio.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: Gino Coppola, O Prim'Amore.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.
2: Clementino, guardando la luna.

0: Bella Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Stai ascoltando Mimmo Dani, Isso, Yes.

canzoni napoletane. Franco D'Amore e Joseph. Non è lei.

0: Ehi, hey, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Oh, oh, oh.
1: Canzoni napoletane. Fabiana, star.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Nando Mariano e Rossella Feltri. Voglio sapere.
2: Voglio sapere perché ti sei sbagliata quando ti cerchi e stiamo a

0: Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Patronato di quartiere di Tony D'Antoni, zona Piazza Dante Catania. Da anni al servizio della gente. Potrai rivolgerti per successioni, assistenza fiscale, modelli 730, ISEE, ICI, RED, unico in detrazione. Il patronato ti assiste anche per pratiche INPS, pubblico impiego, INAIL, invalidi civili, tutela medico-legale, disoccupazione, trattamenti di famiglia, maternità e tre figli, servizio sanitario nazionale, lavoratori immigrati, infortunistica stradale ed altro. Patronato di quartiere di Tony D'Antoni, zona Piazza Dante, via Gesuiti 96, Catania.
3: Telefono 349 12 86 168.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Nicola De Pane, Io con lei.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane. Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
0: 342 64 18 410.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Marco Calone, bionda, mora, rossa,

ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

al chiaro di luna sulla riva del mare. Chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

forse questa è l'ultima canzone che scrivo con te. Però non sono sicuro se sti lacrime, se sti lacrime sono l'ultima con me. Se ti sei scordato e mi fa nascere con cuore, sicuramente mi non dovessi bene ancora. E tutte queste cose non mi potessero fare male. Se come mattina dei film mi avresti rinda a chiesa, chissà se tu allo quando mi dicesse, andiamo in cena, non mi sposo.

0: attimo. Accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni.

pensavo perché mi sa tanto umano è uscito proprio a me. Forse perché sono diversa là e poi assomiglia a te. Il destino ci ha fatto un dramma. Oggi rimane per sempre, con te voglio combattere.

0: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Revisione in scadenza.
2: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375 1417 299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
6: Curare che meglio è prevenire?
7: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
8: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
9: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 8 e 4 minuti. News.
10: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Secondo le stime diffuse da Moody's Analytics, la guerra in Iran è costata finora a ogni famiglia americana una media di circa $2,000. L'economista Mark Zandi ha sottolineato che i costi complessivi del conflitto hanno assorbito circa la metà dell'aumento di reddito della famiglia americana media negli ultimi 8 mesi. Il Fondo Monetario Internazionale ha lanciato un avvertimento dal Fiscal Monitor, pubblicato a Bangkok, definendo urgente per le economie del G7 correggere l'andamento dei bilanci pubblici. Secondo l'istituto, le principali economie avanzate con un elevato debito necessitano di misure concrete, ancorate a piani credibili di medio termine per riportare il debito su un sentiero sostenibile. La borsa di Tokyo ha iniziato gli scambi in leggero aumento dopo la seduta precedente, con il listino Nikkei, che ha segnato un progresso dello 0,28% a quota 67.964,66 punti. Gli investitori mantengono un atteggiamento di cautela in attesa dei dati sull'inflazione americana e dell'avvio della nuova stagione delle trimestrali societarie. Un forte boato è stato udito a Riyadh, in Arabia Saudita, in seguito a un allarme aereo diramato dalle autorità locali. La capitale è stata interessata da una minaccia ostile, mentre le autorità hanno successivamente comunicato la revoca dell'allarme dopo le esplosioni registrate anche nei pressi di un impianto petrolifero nell'est del paese. La procura di Bologna ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Giulia Guidotti, una giovane di 20 anni deceduta nella sua abitazione di Sala Bolognese l'8 ottobre. A metà settembre la ragazza si era recata in pronto soccorso per un sospetto attacco epilettico e, dopo alcuni accertamenti, i medici le avevano prescritto ulteriori esami specialistici, che purtroppo non ha fatto in tempo a effettuare. Intervistato dalla commissione parlamentare d'inchiesta, l'armatore Vincenzo Onorato è tornato sul disastro del Moby Prince, avvenuto il 10 aprile 1991 nel porto di Livorno. Secondo Onorato, la collisione fu determinata da cause esterne, come una bomba fatta esplodere a prua o una bettolina a fanali spenti, che avrebbero costretto il comandante a una manovra d'emergenza, escludendo la nebbia o l'errore umano. La Corte d'Appello ha ridotto a 8 anni di reclusione la pena per Luca Lucci, ex capo della Curva Sud milanista, assolvendolo dall'accusa di aver ordinato il tentato omicidio di un ultrà rossonero avvenuto nel 2019 in zona Porta Romana a Milano. La vittima, Enzo Anghinelli, era riuscita a salvarsi nonostante fosse stata colpita gravemente alla testa con un colpo di pistola mentre si trovava in auto. Sul fronte giudiziario di Forlì sono al vaglio degli inquirenti, le intercettazioni e i presunti legami con le onoranze funebri riguardanti l'iniezione fatale contestata a un 27enne accusato di omicidio. Nel procedimento sfileranno un centinaio di testimoni, mentre le indagini proseguono su altri 5 decessi sospetti. Il Tribunale di Monza vede posizioni contrapposte tra procura e difesa nel processo a carico di Giovanna Rigato, imputata per tentata estorsione nei confronti di Silvio Berlusconi. Al centro del dibattimento c'è la presunta richiesta di 1 milione di euro avanzata all'ex presidente del Consiglio, per la quale l'accusa ha chiesto una condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione, mentre la difesa ne ha chiesto l'assoluzione piena. Il sindaco di Venezia, Simone Venturini, è stato ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Durante il colloquio, durato circa 40 minuti, sono state approfondite le principali tematiche di interesse per la città lagunare, in continuità con il precedente incontro avvenuto lo scorso giugno. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inviato un videomessaggio per il lancio di una nuova iniziativa editoriale, sottolineando che l'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia. La premier ha definito il legame transatlantico il pilastro della sicurezza e della prosperità per affrontare insieme le sfide comuni. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al documento programmatico di bilancio, che dovrà essere trasmesso a Bruxelles entro il 15 ottobre. Sempre il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge dedicato alla situazione dell'Ilva, volto a mantenere la funzionalità e il riscaldamento degli impianti di Taranto in attesa della pronuncia della Cassazione. Il provvedimento prevede inoltre misure per favorire la reindustrializzazione delle aree, attrarre nuovi investimenti e sostenere la ricollocazione dei lavoratori coinvolti nella crisi. I mercati petroliferi hanno registrato variazioni a New York, dove il greggio WTI ha chiuso in rialzo dello 0,59% a $94,29 al barile. In controtendenza il Brent internazionale, che ha segnato una flessione dello 0,79%, attestandosi a quota $105,81. Per lo sport in Champions League, l'Inter è stata sconfitta dal Bruges con un netto poker, lasciando i nerazzurri a 0 punti in classifica, mentre il Napoli è uscito sconfitto per 3-1 dalla trasferta sul campo del Villarreal, in una serata segnata anche da errori individuali. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
4: Bella Radio. Bella Radio.
7: Le previsioni meteorologiche.
5: In collaborazione con Trebi Meteo.
9: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
11: Clima piacevole per la giornata di mercoledì in Sicilia, il tutto in un contesto stabile ed assolato, perché appunto non mancheranno ampie schiarite, da segnalare i venti che soffieranno sostenuti, con mari fino a mossi o molto mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Bella Radio.
1: Sono le 8 e 13 minuti.
2: Bella Radio. Bella Radio.
0: Le previsioni meteorologiche.
2: In collaborazione con Trebi Meteo.
3: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
4: Clima piacevole per la giornata di mercoledì in Sicilia, il tutto in un contesto stabile ed assolato, perché appunto non mancheranno ampie schiarite, da segnalare i venti che soffieranno sostenuti, con mari fino a mossi o molto mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
3: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
2: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
3: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
2: Delizia di profumi e sapori. Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
4: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
4: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: periodico.
1: È uscito il tuo nuovo album.
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
4: 330 670 894.
1: Bella Radio. Bella Radio.
5: Canzoni napoletane.
6: Raffaello, si pure non si femmina.
7: Chiamama, perché se tu mi chiama, corro subito. E appena arrivo,

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Oh, oh, oh. Bella, bella, bella radio.
3: Canzoni napoletane.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Super grande affare vendere in Eurofollia, tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
2: Le Eurofollie non

0: Oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90€ al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
3: Patronato di quartiere di Tony D'Antoni, zona Piazza Dante Catania. Da anni al servizio della gente. Potrai rivolgerti per successioni, assistenza fiscale, modelli 730, ISEE, ICI, RED, unico in detrazione. Il patronato ti assiste anche per pratiche INPS, pubblico impiego, INAIL, invalidi civili, tutela medico-legale, disoccupazione, trattamenti di famiglia, maternità e tre figli, servizio sanitario nazionale, lavoratori immigrati, infortunistica stradale ed altro. Patronato di quartiere di Tony D'Antoni, zona Piazza Dante, via Gesuiti 96, Catania.
4: Telefono 349 12 86 168.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio.

0: canzoni napoletane.
1: Rico Femiano,
0: Nancy Coppola e Stefania Lai. Io so guaiona.

Canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Canzoni napoletane. Stefania Lai, che stasera?

0: Bella Radio.
1: Sono le 8 e 57 minuti.
2: Bella Radio. Bella
3: Radio. Le previsioni meteorologiche.
2: In collaborazione con Trebi Meteo.
4: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
5: Clima piacevole per la giornata di mercoledì in Sicilia, il tutto in un contesto stabile ed assolato, perché appunto non mancheranno ampie schiarite, da segnalare i venti che soffieranno sostenuti, con mari fino a mossi o molto mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
9: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con Bella Radio in diretta. Start ore 18. Joy Park. Il divertimento non ha età.
10: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
11: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
12: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
11: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
12: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
15: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
16: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
17: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Neo Melodica, Bella
2: Radio. Ovvero.
3: Valeria Giuffrida, taggio cancellato.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Sogni napoletane.
6: Natale Galletta, o veramente te voglio bene.

0: quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
1: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
0: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
1: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza a parcheggio scambiatore, ex Etna Bar.
0: Delizia di profumi e sapori.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpis Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpisparking.it.
3: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
4: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
3: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
4: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
3: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
4: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
5: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Canzoni napoletane. Francesco Merola, come già fa? Stasera

0: canzoni napoletane.
1: Tony Marciano, Si fosse a mia,

0: Previsione in scadenza.
1: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album.
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella. Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Gianni Celeste. Si ci tieni a me.

0: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park. Il divertimento non ha età.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
4: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
5: Fammi toccare la luna ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
10: Bella è sempre con te.
11: Bella Radio, canzoni napoletane,
12: Bella Radio.
13: Sono le 10 e 3 minuti.
14: News.
15: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Catania diverse inchieste giudiziarie mettono in luce le attività della criminalità organizzata sul territorio, spaziando dal sequestro di migliaia di reperti archeologici rubati al business dei rifiuti speciali sversati nelle cave dell'Etna, fino alle infiltrazioni negli appalti edili e alle corse clandestine di cavalli. Restiamo a Catania, dove il complesso francescano di Santa Maria di Gesù riaprirà ufficialmente le porte alla città, in seguito ai lavori di restauro che hanno interessato la chiesa, il chiostro e diverse opere d'arte, preceduti da 5 giorni di mostre ed eventi. Sempre a Catania si è aperta la prima Easter Sicilian Conference, un confronto tra esperti internazionali dedicato ai temi dei batteri resistenti ai farmaci, delle infezioni ospedaliere e dell'uso appropriato degli antibiotici nella lotta alle malattie infettive. Ancora nel capoluogo etneo torna per la sua 3ª edizione, il recruiting ispirato ai talent show promosso da ED Evolution, un percorso di selezione pensato per offrire nuove opportunità ai giovani professionisti. Spostandoci a Termini Imerese, le forze dell'ordine hanno ricostruito l'attività di due giovani che utilizzavano un magazzino per tagliare, confezionare e nascondere sostanze stupefacenti come cocaina, crack e hashish, circostanza che ha portato alla loro condanna da parte del giudice per l'udienza preliminare. A Palermo, in piazzetta Bagnasco, è stata presentata la 48esima edizione dell'Efebo d'Oro, la rassegna cinematografica in programma ai cantieri culturali alla Zisa, con un calendario di proiezioni, incontri e presentazioni di libri. A Castelbuono prende il via la rassegna autunnale di teatro per le famiglie, intitolata Rigenerazioni, curata dalla compagnia I Trovatori e promossa dall'amministrazione comunale con un primo ciclo di appuntamenti. Per lo sport, il presidente della Covey Meta, Catania Bricositi, Enrico Musumeci, ha espresso fiducia nel lavoro dell'allenatore del Catania, sottolineando l'importanza di ottenere un segnale forte in vista della prossima trasferta a Potenza. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
14: Bella Radio. Bella Radio.
16: Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
17: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
18: Clima piacevole per la giornata di mercoledì in Sicilia, il tutto in un contesto stabile ed assolato, perché appunto non mancheranno ampie schiarite, da segnalare i venti che soffieranno sostenuti, con mari fino a mossi o molto mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
19: Bella Radio. Canzoni napoletane.
20: Paola Pezzone, o meglio innamorato.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
3: Radio. Canzoni napoletane. Mario Forte, ovvero Capita,

canzoni napoletane. Mauro Nardi, Sio Core s'annamora.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
2: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
8: 342 64 18 410.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Da questo momento on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: E ci sono, sono arrivata. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutto il popolo di Bella Radio, canzoni napoletane, benvenuti, ben trovati. Oggi è mercoledì ed è il 14 di ottobre. Già, siamo giunti già al 14 di ottobre del 2026. Siamo già alle 10, siamo giunti già alle 10:25. Allora, belli miei, che si fa oggi? Come sto? Come al solito aspetto le vostre telefonate 095 8739 658, e come al solito aspetto anche i vostri messaggini 388 8292 885. E già aspetto anche i vostri messaggini. E già. Va bene. Allora, belli di bella, voi intanto prenotatevi, che è meglio. Tra poco, insomma, vi darò anche l'argomento da trattare oggi. Se vi va, insomma, potete anche rispondervi, potete anche dire la vostra. E intanto si va subito in musica, così dai. Andiamo subito in musica. Che ne dite? Bella Radio, canzoni napoletane. Qui su Bella Radio c'è il buongiorno bella gente. È ovvio, no?
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Lasciami perdere, Ida Rendano con il featuring di Natale Galletta. E si sente che sono un po' raffreddatina. Si sente, non so se si sente. Comunque stamattina, lasciamo perdere i raffreddori, domani starò meglio. È già da ieri che sono un po' così, eh? È un po'. E vabbè, un po'. 4-5 pacchetti di fazzolettini. Allora, stamattina vi voglio portare tutti con me in un posto che frequentiamo almeno 2 o 3 volte a settimana, perlomeno io, non so voi. Allora, di che cosa sto parlando? Il luogo di perdizione, di offerte imperdibili, di carrelli con le ruote stregate. E qual è? Il supermercato. Ecco, vi voglio portare al supermercato. È già, dice, che fai? Paghi tu? No, vi sarebbe piaciuto, lo so. Comunque, facciamo un sondaggio, dai. Facciamo un sondaggio sulle nostre stranezze. Le nostre stranezze e le nostre debolezze quando andiamo a fare la spesa. Allora, voglio sapere che tipo di persone siete. Se siete quelli malati del prezzo, quelli che cercano le offerte, quelli che comprano cose che non mangeranno mai in vita loro. Tipo, che ne so io, 10 confezioni di tofu surgelato. Ecco, vabbè, tanto per dirne una sagra all'agrodolce messicana, solo perché c'era il cartellino con lo sconto del 50%. Ecco, oppure... oppure appartenete a quelli che, insomma, vi sentite un po' scienziati dell'etichetta, quelli che prima di mettere un pacco di biscotti nel carrello leggono pure il nome del fornitore, le calorie, i chilometri di provenienza, se c'è l'olio di palma, se c'è l'olio di girasole, se, insomma, è tutta sta roba qua, siete tra questi, oppure siete tra quelli che, insomma, vanno a fare la spesa prima di pranzo con la pancia che brontola, quelli che dice: ma è tardi, non c'è niente a casa, devo andare a comprare qualcosa. Il risultato qual è? Che tornate a casa con 20 pacchi di patatine, 4 torte di cioccolato e 0 verdure, perché state morendo dalla fame e vi andate a cercare tutte le cose quelle dannifiche. Chi dica fanno danno, chi dica fanno male. Oh, va bene. Allora, sentiamo che abbiamo il telefono. Pronto? Pronto? C'è qualcuno? No, non c'è nessuno. Va bene, mandatemi un messaggino 388-8292-885. Mandatemi un messaggino sul numerino nostro telefonico, scritto o vocale, oppure chiamate 095 8739 658. Che tipi siete? Mandatemi i vostri messaggini, voglio sapere come vi comportate col supermercatino. Ecco, quando ci andate, che fate, che cosa scegliete? Scegliete roba dannifica? Pronto? Sì, ci abbiamo a Pippo da Palagonia abbiamo. Buongiorno Pippuzzo.
1: No, sai che il rosso ti sta bene?
0: Cosa mi sta bene?
1: La camicetta rossa, ieri l'ho visto al telefono in diretta mentre che presentavo.
0: Ieri avevo la magliettina rossa, oggi invece sto di nero. Oggi sono nera.
1: No, non c'è il telefono davanti. Non c'è la mia.
0: Oggi nera sono.
1: Ma ha fatto piacere di vedere mentre che presente nella.
0: Lo vedi? Ieri mi ha visto, sì, Pippuzzo. Non mi aveva visto mai.
1: Una presentazione, ecco, tutta organizzata bene col video.
0: Ti è piaciuto?
1: Sì.
0: Va bene, sono contenta, Pippuzzo.
1: Saluto a tutti gli amici di Bella Radio.
0: Va bene, dai. Salutiamo tutti gli amici di Bella Radio. Pippo, tu quando vai al supermercato?
1: Ah, saluto Antonino perché non c'è qua, Antonino è fuori.
0: Dov'è?
1: È fuori.
0: In viaggio è andato, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Ah, è andato in crociera, Antonino. È partito?
1: No. Ogni tanto va a fare delle visite fuori.
0: Ok, ok, va bene. Allora, senti Pippo, ma tu che tipo sei quando vai a fare la spesa al supermercato? Sei uno di quelli che quando ci sono gli sconti ti compri le cose solo perché sono scontate, tanto c'è il 50%.
1: Ascolta Elena, ti voglio fare ridere perché siamo in diretta.
0: E di vai, vai, dimmi.
1: A me me la fanno la spesa perché...
0: Va bene,
1: me la devono portare la spesa.
0: Va bene.
1: Ora sono malugumminato, si diceva.
0: Sì, malugumminato, però te ne vai a... No, non diciamo ora, perché fino all'altro giorno eri in campagna, no, che stavi raccogliendo broccoli, che stavi
1: facendo.
0: Stavi raccogliendo le zucche, com'è?
1: E possono mangiare le zucche.
0: Scusami, se te ne vai in campagna a raccogliere le zucche.
1: Oh, io quando ci sono l'arance pronte te lo promesso e te le mando con
0: va
1: corriere.
0: Bene, va bene, ok.
1: Però ancora non ce n'è pronte arance, non ci sono.
0: Va bene, va bene, va bene, ok.
1: Va bene.
0: Allora, dimmi.
1: La canzone non esageratamente quella dell'altra volta, questa esageratamente ti vorrei.
0: E qual è esageratamente ti vorrei?
1: Come si chiama il cantante?
0: Ma se tu non sai qual è il cantante, che facciamo?
1: Esageratamente, quello che fa Oggi di Mare a principio.
0: Oggi di Mare per sempre?
1: Sì, sì.
0: Ma Oggi di Mare per sempre è Anthony?
1: No, questa esageratamente è quella di Ora di Ultima, che la mattina sempre.
0: Ma qual è?
1: Non mi ricordo il nome del cantante, ma canto sta canzone. A principio fa Oggi di Mare.
0: Esageratamente si intitola? Il titolo è Esageratamente, aspetta un attimo, Esageratamente, vediamo un po', aspetta, per caso è Tony Chimento?
1: Sì, questo, guarda,
0: ok,
1: lo scrivo, Tony
0: Chimento. Tony Chimento,
1: va bene?
0: Allora, va bene,
1: grazie.
0: Va bene, dai, ok,
1: grazie,
0: che facciamo? Ti devo salutare, Ci salutiamo?
1: Sì, ora salutiamo i morti. Halloween, ci sono tante belle.
0: Certo, ora c'è Halloween. Ti saluto.
1: Ciao, Elena, ciao.
0: Ciao, alla prossima. Ciao, ciao.
2: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè. Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: E siamo di nuovo qui. Anzi, sono di pronto.
4: Buongiorno, Bella Radio.
0: Buongiorno, Francuzzo. Benvenuto anche a te. Com'è?
4: Tutto a posto.
0: Tutto a posto. Va bene, dai, allora. Voglio sapere tu che tipo sei quando vai al supermercato. Sei uno di quelli che si guarda tutto, tutte le cose, insomma, che ci sono scritte prima di comprare?
4: Io
0: tutto quello che contengo. Dimmi.
4: Caso, wow, e meno aio, e scappo di corsa.
0: Ah, di corsa, non guardi niente tu.
4: Una cosa che io a scadenza e basta.
0: A scadenza, ecco.
4: A scadenza è importante.
0: Tu non sei uno di quelli che ci va sempre, ad esempio può capitare all'ultimo momento e quando c'è fame carichi dentro il carrello?
4: Tu hai preso botta.
0: E quindi quando c'hai fame, che ti carichi?
4: Una volta che ne ha accattato sul mercato, è la frutta.
0: Ecco, alla frutta sola, va bene.

0: con loro, ad esempio a volte. Che mangiamo stasera? Mangiamo qualcosa di particolare, dai, andiamo al supermercato, prendiamo questo, prendiamo quello, prendiamo quell'altro, e poi i cornetti vuoti surgelati, così poi li riempiamo di Nutella, e poi il gelato, quello, quell'altro. No, invece sì. Torniamo a casa con tutta sta roba che praticamente serve solo a mettere chili. Vabbè, allora Francuccio,
1: che mangiamo, noi facciamo due piadini.
0: Due piadini, vabbè, poi dentro, ma tu dentro la piadina che ci metti?
1: Mozzarella, prosciutto, verdure,
0: vabbè, cose semplici, no, perché ci sono quelli...
1: Non mangio maionese, non mangio tomato,
0: ci sono quelli che dentro la... Dentro la piadina mettono di tutto, di più. Hai capito? Tipo pasta al forno, che ne so io. O panini, sai, gli hot dog, panini di quelli pazzeschi. Cominciano a mettere salse, maionese.
1: Solo quando c'è la pubblicità.
0: Una roba allucinante, vabbè. Allora... Va
1: allora,
0: bene,
1: facciamo due salutini,
0: dai.
1: Allora,
0: okay.
1: Salutiamo sulla scarpa di Bella Radio.
0: Sì.
1: Leonardo, Gaetano da Zadina.
0: Sì.
1: Giuseppe Lofare e Famiglia.
0: Sì.
1: Lidia da Cartanissetta, Franco Razzista, tutte quelle che sono per Bella Radio.
0: Va bene.
1: Se mi fai ascoltare, Dinando De Marco, mille chiamate.
0: Mille chiamate? Addirittura. Sono mille.
1: Sì. Ma poi se sono qui non ci fa niente.
0: Va bene, dai, ok, ti saluto. Ti saluto, ciao, ciao, stati bene. Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Bella. Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Patronato di quartiere di Tony D'Antoni, zona Piazza Dante Catania, da anni al servizio della gente. Potrai rivolgerti per successioni, assistenza fiscale, modelli 730, ISEE, ICI, RED, unico in detrazione. Il patronato ti assiste anche per pratiche INPS, pubblico impiego, INAIL, invalidi civili, tutela medico-legale, disoccupazione, trattamenti di famiglia, maternità e 3 figli, servizio sanitario nazionale, lavoratori immigrati, infortunistica stradale ed altro. Patronato di quartiere di Tony D'Antoni, zona Piazza Dante, via Gesuiti 96, Catania.
6: Telefono 349 12 86 168.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 67.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Ancora buongiorno a tutto il popolo di Bella Radio, canzoni napoletane, benvenuti, ben trovati al mio appuntamento con il buongiorno bella gente. Allora, belli miei, che si fa? Si va ancora una volta con una telefonata, diciamo pronto? Pronto? Chi c'è? Non c'è nessuno, vabbè, è cascato. È cascato, è cascata. Qualcuno insomma c'era, però poi alla fine è andato via. Intanto arriva il saluto da parte di Davide per la sua mogliettina Giusy, per la loro figlioletta Noemi. Voleva dedicare una canzone di Anthony. Mossi Mujerem. Ciao cara Milena, grazie e buona giornata anche a te. Pronti, buongiorno, con chi parlo? Pronto, ci sei?
1: Buongiorno,
0: sei in diretta?
1: Buongiorno Milena, sono Stefi.
0: Ciao Stefi, buona giornata anche a te cara.
1: Come va Milena?
0: Qua tutto bene, tu come stai? Tutto
1: sì,
0: a posto?
1: Sì, si sente che sei un po' raffreddata.
0: E si sente, è certo che si sente cara, va bene. Allora dimmi tutto.
1: Allora, saluto tutti voi.
0: Sì.
1: Francesco Calogero, mi merito sì. Grandissimo.
0: Sì.
1: Gambiero, Sandina.
0: Sì.
1: Appetazza.
0: Sì.
1: Vorrei ascoltare Demi Sabo e Mello.
0: Va bene, è di Mello, va bene. La faccio
1: vabbè,
0: sentire.
1: Sbagliato, buona parola.
0: Ok, ti saluto.
1: Ciao Milena.
0: Ciao cara, ciao. Salutiamo anche il mio segretario. Buongiorno segretario, come stai? Ecco, è arrivato il suo messaggino come sempre che dice buongiorno dottoressa, un bacio a te. Saluto bella Stella, la signora Santina, Giampiero Napoli, i miei cugini, Antonio Carubua, con moglie e figli, la signora Dorotea. E poi ancora Sebastiano Toro, Antonio Mascali, tutti gli amici che ascoltano Bella Radio. Grazie, un bacio, ti voglio bene e anch'io ti voglio bene, un bacio a te. E sentiamo cosa ci dice Dorotea che ha mandato un messaggino, sentiamolo insieme.
2: Buongiorno Bidazza, buongiorno Bella Radio Canzoni Napoletane.
0: Buongiorno.
2: Saluto prima di tutto a te
0: sì.
2: E a tuo marito. Poi sì. Saluto a Franco della Svizzera, Pippo di Valaconia, Francesco, Franco Calogero, Stefi, la signora Sandina Mavilla, signora Francesca, Savuccio Visco.
0: Aspetta, perché qua che succede? Allora, poi andiamo avanti.
2: Scuso, Leonardo Vincenzo da Palermo, Lia da Cattanissetta. Veda, ce la mettono i vicchiaretti di Carmelo Zappulla? Tutta per me.
0: Balleico.
2: Va bene, bene, ti voglio bene, assai.
0: Ma chi è che chiama su WhatsApp? Non telefonate su WhatsApp, non dovete chiamare su WhatsApp. Non dovete chiamare su
2: troppone,
0: WhatsApp.
2: Troppone.
0: Ciao bella, ciao, va bene. E andiamo in musica, dai, accontentiamo la nostra... Vabbè, accontentiamo lei. Steffi.

0: canzoni napoletane.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
3: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio.
8: Sono le 11:06.
9: Bella Radio.
8: Le previsioni meteorologiche.
9: In collaborazione con Trebi Meteo.
10: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
11: Clima piacevole per la giornata di mercoledì in Sicilia, il tutto in un contesto stabile ed assolato, perché appunto non mancheranno ampie schiarite. Da segnalare i venti che soffieranno sostenuti, con mari fino a mossi o molto mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Bella.
2: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Le

0: storico.
1: È uscito il tuo nuovo album.
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
4: 330 670 894.

0: Allora, bella radio, canzoni napoletane, ancora insieme, buongiorno ancora una volta e andiamo ancora una volta con qualche messaggino. Chi è? Oh, hai sbagliato! Dorotea, chi dovevi mandare sto messaggino? Sentiamo quest'altro, dai, sentiamo sto messaggio, dai, sentiamolo. Chi c'è qua?
1: E buongiorno, bella radio dalla Svizzera Franco. E saluta tutta bella radio, solo musica napoletana.
0: Buongiorno.
1: Volevo salutare a Beggiazza, a Steffi, a Franco, a Salvatore, e la signora De Pachino e tutte le persone che mi salutano. Un grandissimo abbraccio a Milena. E se mi potresti mettere Diamante, grazie, vi auguro una buona giornata piena di sole.
0: Buona giornata a te, caro.
1: E dalla Svizzera, hua!
0: Hua! Va bene, te la faccio sentire, a lui piace sta canzone, che ci volete fare? Va bene, allora, vediamo un po', invece, qua chi c'è? Più che vediamo, sentiamo,
2: Buongiorno della radio TV, sono Maria da Pagino, bacio chi si muova, cosa ho dovuto fare le vostre famiglie, con queste persone che chiamano. E poi un saluto particolare a mio nipote Sebastiano, che da voglio molto bene, magari siamo venuti a restringere per quelli, sono stato preso, non ricordo, stiamo tanto, la famiglia mi ha fatto un nipote, mi ti intorno, sono tu, mi vuoi venire lassù, un abbraccio grande a tutti, speriamo se sente una bella canzone, facciamo di Andrea Zeta, se l'hai fatta ieri, una d'amore.
0: Va bene.
2: Ciao, okay.
0: Ciao,
2: presto, bacioni.
0: Ciao tesoro, ciao, bacioni anche per te. Ed intanto, piccola pausa e poi arriva Anto e Beni con Io ti credevo. Qui su Bella Radio sono esattamente le 11:20. Oggi che cos'è? Il 14 di ottobre.
3: Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Bella. Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 € al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica. C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
6: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

la voce di Anto e Deni con Io ti credevo qui su Bella Radio, ovviamente la loro prima canzone, dobbiamo dirlo, questa è la loro prima canzone, tra poco ce ne saranno altre, tra non molto, perché ci stanno lavorando e quindi si va avanti. La nostra puntata continua con Anthony Mosti Mulierem da parte di Davide per la sua Giusy e la sua figlioletta.

ci magliarono. Ma chi so credeva che ci potevamo innamorare solo in una lettera. Abbiamo che stavamo insieme per tutta la vita, ti voglio restare.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.

0: Ed era la voce di Luciano Colombrita con Tu sia femmina mia qui su Bella Radio, canzoni napoletane, quando sono esattamente le 11:34. Allora, belli di bella, sono le 11:34, vediamo un po' che cosa ci dice la nostra Biddazza. A proposito, dice, del sondaggio dei supermercati, perché non l'avevo capito io. Che cosa ci dici, Dorotea? Sentiamola, la nostra Dorotea, dai, ascoltiamola.
1: Da io quando io ero al supermercato c'avevo ghiri più due cose. C'avevo ghiri più due cose, gli chiedeva ciccarelle.
0: Tre carrelli?
1: E lui diceva, io ci vuole un camion.
0: Vero, hai capito? Ci vai per due cose e riempi tre carrelli. Va bene, ecco la canzone che mi hai richiesto, Nui Vicchiareggi.

0: Puoi gustare vero pesce fresco con vista mare. Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: buonanotte, vi me l'ha buttato giù. Oh, dicevo, va bene, buonanotte amore mio, buonanotte amore mio, è la canzone che abbiamo ascoltato, la canzone appunto di Andrea Zeta, canzone che mi ha richiesto la nostra amica Maria da Pachino. Io ho accontentato un po' di gente, devo dire, nel frattempo, veramente, da molti di voi, ed intanto una dopo l'altra abbiamo sentito le canzoni che mi avete richiesto, perché altrimenti non facciamo in tempo. Sentiamo questa qua.
1: Ciao Antonella, sono Francesco. Ciao Francesco. Buon pranzo a tutto il popolo di Bella Radio.
0: Sì.
1: E niente, se mi fai ascoltare, sì, la ragazza del cuore di Corrado.
0: Va bene, intanto piccolo spazio pubblicitario, perché altrimenti non faccio in tempo. Piccolo spazio pubblicitario, dopo arrivano Tre Rose, lui è Gioele Spadaro, la sua nuovissima canzone qui su Bella Radio. E allora, belli di Bella, andiamo subito, dai, veloci.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Buongiorno bella gente.
5: Buongiorno bella gente.
4: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: E questa è la canzone che mi ha richiesto Francesco Calogero, va bene, dai, belli di bella, se non facevo così non riuscivo ad inserire tutte le canzoni. C'è Francesca che mi ha scritto, dice saluta la Santina e poi Peppe, con un vi voglio bene. Ecco, bella compagnia Milena, bacio, volevo ascoltare Gianni Celeste. Va bene, belli, io ho concluso, devo andare via perché il tempo è tiranno, devo dire, insomma così, è volato in un battibaleno. Saluto la nostra Lia da Caltanissette, buongiorno a Liuccia, saluto anche Tony D'Antoni e tutto il suo comitato, il patronato. E poi saluto anche gli amici, tutte le amiche che mi ascoltano sempre, soprattutto da Agrigento, ecco, Lobbistica della Ceramica di Sciacca, la nostra Luciana, la nostra Rossella, il marito Vincenzo. E poi saluto anche chi ci segue un po' così, anche qui da Catania, Bella Stella, buongiorno Bella Stella, com'è? Tutto bene? Va bene, saluto tutti voi, vi mando tanti baci, bacini e bacio, saluto anche Napoli Fish, saluto ovviamente Giampiero, saluto soprattutto Santina, ciao Santina tesoro, va bene, io ho concluso, devo correre, corro perché devo andare via. Dobbiamo lasciare spazio perché sono le 12 e un minuto e si è fatto veramente tardi. Vi do appuntamento domani, sempre qui, sempre su Bella Radio, dalle 10 a mezzogiorno. Ciao ciao, a domani dunque. A domani, a domani. Ciao.
1: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Bella.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
5: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
6: Revisione in scadenza. La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Non solo alcolici.
9: In grosso e dettaglio.
8: Spegni la tua sete.
9: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
8: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
9: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
8: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
9: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
8: Info 348 10 50 454.
10: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
11: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
10: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
11: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
10: 342 64 18 410.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
12: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane.
5: Bella Radio.
6: Sono le 12 e 5 minuti. News.
7: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Paternò i carabinieri della compagnia locale hanno eseguito 8 provvedimenti di carcerazione, portando a termine un ulteriore capitolo giudiziario legato all'operazione antimafia denominata Sottoscacco. Le persone coinvolte sono state raggiunte da condanne definitive al termine dell'iter processuale. Ad Acireale gli agenti del commissariato di polizia hanno arrestato un uomo di 51 anni, accusato di 18 anni di violenze e maltrattamenti continuati tra le mura domestiche nei confronti della moglie e dei 4 figli. La vicenda è emersa soltanto quando una delle vittime ha trovato il coraggio di confidarsi con la propria insegnante. A Caltagirone, a partire da venerdì 16 ottobre, le ditte affidatarie del servizio di igiene ambientale avvieranno la distribuzione a domicilio dei nuovi contenitori per la raccolta differenziata destinati alle utenze domestiche. La fornitura prevede mastelli per le utenze singole e contenitori carrellati per i condomini. Restiamo a Catania, dove la prima Eastern Sicilian Conference, in programma il 16 ottobre 2026, riunirà esperti internazionali per un confronto su farmaci innovativi, batteri resistenti e infezioni ospedaliere, affrontando i temi centrali della lotta alle malattie infettive, della prevenzione e dell'uso appropriato degli antibiotici. Sempre a Catania, sabato 17 ottobre alle ore 18, il complesso francescano di Santa Maria di Gesù riaprirà ufficialmente le porte alla città, dopo i lavori di restauro che hanno interessato la chiesa, il chiostro e diverse opere d'arte, preceduti da 5 giorni di mostre ed eventi preparatori. Ancora nel capoluogo etneo torna per la sua terza edizione ED Talent, il percorso di recruiting di ED Evolution ispirato ai format dei talent show, che offre ai giovani professionisti l'opportunità di mettersi alla prova e iniziare il proprio percorso lavorativo attraverso una selezione basata sull'ascolto. Sempre negli spazi della libreria Mondadori di Piazza, Roma a Catania, sabato 17 ottobre 2026 alle ore 17.30 sarà presentato il nuovo romanzo di Cinzia Di Mauro intitolato La storia vera di un killer nano, un'opera che si muove tra noir, humor nero e commedia surreale, raccontando la storia di un assassino che considera ogni delitto un'opera d'arte. A Riposto, la polizia locale si dota di nuovi strumenti tecnologici e operativi per rafforzare la presenza sul territorio, grazie all'acquisizione di 2 biciclette a pedalata assistita, 4 tablet e 4 stampanti portatili, destinate alla rilevazione delle infrazioni e alla gestione delle relative sanzioni. A Noto, la direzione del Policlinico ha annunciato la stabilizzazione di 12 lavoratori precari, i cui contratti a tempo indeterminato decorreranno dal prossimo 1 dicembre. Tra il personale assunto figurano 5 fisioterapisti, un infermiere e 6 operatori sociosanitari. In Sicilia, la CISL FP ha rivolto un appello a tutte le forze politiche presenti all'Assemblea regionale siciliana affinché venga approvato senza modifiche l'emendamento volto a salvaguardare il percorso di stabilizzazione di centinaia di lavoratori amministrativi e tecnici del sistema sanitario regionale. A Messina, un pedone è stato investito da un'automobile nel corso della mattinata in pieno centro, precisamente in piazza Antonello. L'uomo è stato soccorso dai sanitari e trasferito in ospedale in codice azzurro, mentre sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi. A Siracusa è in corso l'operazione anticorruzione denominata Nexus, condotta dagli investigatori della Digos della Polizia di Stato e coordinata dalla Procura Europea Eppo dell'Ufficio di Palermo, che prevede l'esecuzione di 7 misure cautelari personali nei confronti di soggetti accusati di far parte di un'associazione a delinquere dedita alla corruzione negli appalti pubblici. A San Giovanni La Punta, l'associazione culturale Sotto il Tocco inaugura la sua 23esima stagione teatrale, un appuntamento ormai tradizionale per il pubblico locale che quest'anno prende il via, mettendo in scena lo spettacolo L'anatra all'arancia. sempre nella Cese, e precisamente a Roma, nella sede dell'Università Link, l'accese Danilo Sorbello è stato tra i protagonisti della quarta edizione di 60 Under 30, l'evento organizzato dall'associazione La Giovane Roma, per premiare i giovani che si distinguono nella politica italiana. Per lo sport, Enrico Musumeci, presidente della Covey Meta Catania Brico City, è intervenuto nel corso di una trasmissione televisiva per esprimere fiducia nel lavoro dell'allenatore Emilio Longo e ottimismo sul momento della squadra, sottolineando l'importanza di ottenere un segnale forte in vista della prossima trasferta a Potenza. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
8: Bella Radio. Bella Radio.
9: Le previsioni meteorologiche.
8: In collaborazione con Trebi Meteo.
10: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
11: Clima piacevole per la giornata di mercoledì in Sicilia, il tutto in un contesto stabile ed assolato, perché appunto non mancheranno ampie schiarite, da segnalare i venti che soffieranno sostenuti, con mari fino a mossi o molto mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
12: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
4: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Bella.
0: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
3: Patronato di quartiere di Tony D'Antoni, zona Piazza Dante Catania, da anni al servizio della gente. Potrai rivolgerti per successioni, assistenza fiscale, modelli 730, ISEE, ICI, RED, unico in detrazione. Il patronato ti assiste anche per pratiche INPS, pubblico impiego, INAIL, invalidi civili, tutela medico-legale, disoccupazione, trattamenti di famiglia, maternità e 3 figli, servizio sanitario nazionale, lavoratori immigrati, infortunistica stradale ed altro. Patronato di quartiere di Tony D'Antoni, zona Piazza Dante, via Gesuiti 96, Catania.
4: Telefono 349 12 86 168.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
3: Gianni Ventura, come si fa?

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

canzoni napoletane. Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
3: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
3: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
3: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio. Canzoni napoletane.
6: Renzo Arbore, che lalla!

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Nancy Coppola, sii stato bravo.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV, chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Andrea Sannino, Amore.
4: Tu, se tua ragione che mi fa campare, se tuo coraggio che mi fa sbagliare.

0: casa. La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
8: Accendi Bella.
7: Bella Radio. Canzoni napoletane.
9: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio.
10: Le più richieste del giorno,
9: le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio.
10: Bella Combination.
9: Posizione numero 15.

0: Compilation, posizione numero 13.
1: Rico Femiano e Giusy Attanasio. Aggiusci aiuto a te.

0: bella compilation. Posizione numero 12.
1: Sal Da Vinci, Fuga d'amore.
2: Tu per me sei ossessione.

0: Bella Compilation, posizione numero 11.
1: Stefania, lei si occorre sceglie.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici,
2: in grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete,
2: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
1: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
2: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation. Posizione numero 10.

0: Bella compilation, posizione numero 6.
1: Marco Calone, non me fermo più.

Allora, la storia è questa. Io vengo dalle fogne. Questo lo so. Non ho istruzione. Ma va bene così. Ho vissuto per le strade. Sono venuto a contatto con la gente giusta. E con la donna adatta. Non mi ferma più niente.

0: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Patronato di quartiere di Tony D'Antoni, zona Piazza Dante Catania. Da anni al servizio della gente. Potrai rivolgerti per successioni, assistenza fiscale, modelli 730, ISEE, ICI, RED, unico in detrazione. Il patronato ti assiste anche per pratiche INPS, pubblico impiego, INAIL, invalidi civili, tutela medico-legale, disoccupazione, trattamenti di famiglia, maternità e 3 figli, servizio sanitario nazionale, lavoratori immigrati, infortunistica stradale ed altro. Patronato di quartiere di Tony D'Antoni, zona Piazza Dante, via Gesuiti 96, Catania.
3: Telefono 349 12 86 168.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation. Posizione numero 5. Luciano Caldore, il solito B&B.
6: Un secondo cellulare, o lasciare in da macchina per non rischiare. Ci sentiamo fino a quando arriva sotto casa e poi la già studiata. Quando scingo io una roba,

0: Bella compilation, posizione numero 2.
1: Gianni Fiorellino, Simona Cosa Sola.
2: Tu prometti

0: Bella Compilation.
1: Bella Compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Revisione in scadenza.
2: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 13 e 59 minuti. News.
10: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Paternò i carabinieri della compagnia locale hanno eseguito 8 provvedimenti di carcerazione, portando a termine un ulteriore capitolo giudiziario legato all'operazione antimafia denominata Sottoscacco. Le persone coinvolte sono state raggiunte da condanne definitive al termine dell'iter processuale. Ad Acireale gli agenti del commissariato di polizia hanno arrestato un uomo di 51 anni, accusato di 18 anni di violenze e maltrattamenti continuati tra le mura domestiche nei confronti della moglie e dei 4 figli. La vicenda è emersa soltanto quando una delle vittime ha trovato il coraggio di confidarsi con la propria insegnante. A Caltagirone, a partire da venerdì 16 ottobre, le ditte affidatarie del servizio di igiene ambientale avvieranno la distribuzione a domicilio dei nuovi contenitori per la raccolta differenziata destinati alle utenze domestiche. La fornitura prevede mastelli per le utenze singole e contenitori carrellati per i condomini. Restiamo a Catania, dove la prima Eastern Sicilian Conference, in programma il 16 ottobre 2026, riunirà esperti internazionali per un confronto su farmaci innovativi, batteri resistenti e infezioni ospedaliere, affrontando i temi centrali della lotta alle malattie infettive, della prevenzione e dell'uso appropriato degli antibiotici. Sempre a Catania, sabato 17 ottobre alle ore 18, il complesso francescano di Santa Maria di Gesù riaprirà ufficialmente le porte alla città, dopo i lavori di restauro che hanno interessato la chiesa, il chiostro e diverse opere d'arte, preceduti da 5 giorni di mostre ed eventi preparatori. Ancora nel capoluogo etneo torna per la sua terza edizione ED Talent, il percorso di recruiting di ED Evolution ispirato ai format dei talent show, che offre ai giovani professionisti l'opportunità di mettersi alla prova e iniziare il proprio percorso lavorativo attraverso una selezione basata sull'ascolto. Sempre negli spazi della libreria Mondadori di Piazza, Roma a Catania, sabato 17 ottobre 2026 alle ore 17.30 sarà presentato il nuovo romanzo di Cinzia Di Mauro intitolato La storia vera di un killer nano, un'opera che si muove tra noir, humor nero e commedia surreale, raccontando la storia di un assassino che considera ogni delitto un'opera d'arte. A Riposto, la polizia locale si dota di nuovi strumenti tecnologici e operativi per rafforzare la presenza sul territorio, grazie all'acquisizione di 2 biciclette a pedalata assistita, 4 tablet e 4 stampanti portatili, destinate alla rilevazione delle infrazioni e alla gestione delle relative sanzioni. A noto la direzione del Policlinico ha annunciato la stabilizzazione di 12 lavoratori precari, i cui contratti a tempo indeterminato decorreranno dal prossimo 1 dicembre. Tra il personale assunto figurano 5 fisioterapisti, un infermiere e 6 operatori sociosanitari. In Sicilia, la CISL FP ha rivolto un appello a tutte le forze politiche presenti all'Assemblea regionale siciliana affinché venga approvato senza modifiche l'emendamento volto a salvaguardare il percorso di stabilizzazione di centinaia di lavoratori amministrativi e tecnici del sistema sanitario regionale. A Messina, un pedone è stato investito da un'automobile nel corso della mattinata in pieno centro, precisamente in piazza Antonello. L'uomo è stato soccorso dai sanitari e trasferito in ospedale in codice azzurro, mentre sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi. A Siracusa è in corso l'operazione anticorruzione denominata Nexus, condotta dagli investigatori della Digos della Polizia di Stato e coordinata dalla Procura Europea Eppo dell'Ufficio di Palermo, che prevede l'esecuzione di 7 misure cautelari personali nei confronti di soggetti accusati di far parte di un'associazione a delinquere dedita alla corruzione negli appalti pubblici. A San Giovanni La Punta, l'associazione culturale Sotto il Tocco inaugura la sua 23esima stagione teatrale, un appuntamento ormai tradizionale per il pubblico locale che quest'anno prende il via, mettendo in scena lo spettacolo L'anatra all'arancia. Sempre nella Cese, e precisamente a Roma, nella sede dell'Università Link, l'Acese Danilo Sorbello è stato tra i protagonisti della quarta edizione di 60 Under 30, l'evento organizzato dall'associazione La Giovane Roma, per premiare i giovani che si distinguono nella politica italiana. Per lo sport, Enrico Musumeci, presidente della COVE Imeta Catania Brico City, è intervenuto nel corso di una trasmissione televisiva per esprimere fiducia nel lavoro dell'allenatore Emilio Longo e ottimismo sul momento della squadra, sottolineando l'importanza di ottenere un segnale forte in vista della prossima trasferta a Potenza. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
11: Bella Radio. Bella Radio.
12: Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebi Meteo.
13: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
14: Progressivo miglioramento del tempo in Sicilia nelle prossime ore, avremo infatti maggiori schiarite con solo qualche annuvolamento di passaggio. Clima piacevole con temperature massime fino ai 24-25 gradi, ventilazione che soffierà sostenuta con mari fino a mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, avremo ampie schiarite ovunque, temperature minime però frizzanti. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
15: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
16: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
15: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
16: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
15: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
16: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
4: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
1: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
0: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
1: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
0: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
1: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
7: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food. Il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351 109 5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
9: Radio. Canzoni napoletane. Rocco Hunt, Lurdemovase.
10: Sia così dolce con me, ma non mi merito. Chi tu fa fai, vuole sto cuore gelido. Sciacrire sembra capo, tiembi migliore. Ma so solamente brava a fa poesina minore. Non so romantica, non piagna innanzi ai film. Ma te muresti, ma orgoglio non te dico. Perché l'amore manda ritta che è una debolezza. E cada cira sempre chi ti fa carezza. Io guardavo a rete vetro in una finestra rotta. Suonavo stelle e tutti scette, prima o poi te porto. Tu sapevo che hai vincevo perché ero giù.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Oh, oh, oh. Bella, bella, bella Radio.
3: Canzoni napoletane.

se stanca, rindassi i capelli altri. Grazie a te, cosa importante, sono artista, un cantante.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
2: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
1: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
2: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
1: Delizia di profumi e sapori.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Daniele De Martino e Gianni Vezzosi. Quella solita fermata.
1: Niente tutte mattine, ci incontriamo sotto casa, quella solita fermata.
2: Quella solita fermata.
1: Ci guardiamo solamente,

0: la tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
1: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Sono le 15 in punto.
5: Bella Radio. Bella Radio.
4: Le previsioni meteorologiche.
5: In collaborazione con Trebi Meteo.
6: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
7: Progressivo miglioramento del tempo in Sicilia nelle prossime ore. Avremo infatti maggiori schiarite con solo qualche annuvolamento di passaggio. Clima piacevole con temperature massime fino ai 24-25 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta con mari fino a mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, avremo ampie schiarite ovunque, temperature minime però frizzanti. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.

Canzoni napoletane. Rosario Miraggio, prima me fanno.

0: canzoni napoletane.
1: La Nina e Franco Ricciardi. Tutto.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Neo Melodica. Bella
2: Radio.
3: Valeria Giuffrida. Taggio cancellato.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album.
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
2: 342 64 18 410.
4: Patronato di quartiere di Tony D'Antoni, zona Piazza Dante Catania, da anni al servizio della gente. Potrai rivolgerti per successioni, assistenza fiscale, modelli 730, ISEE, ICI, RED, unico in detrazione. Il patronato ti assiste anche per pratiche INPS, pubblico impiego, INAIL, invalidi civili, tutela medico-legale, disoccupazione, trattamenti di famiglia, maternità e tre figli, servizio sanitario nazionale, lavoratori immigrati, infortunistica stradale ed altro. Patronato di quartiere di Tony D'Antoni, zona Piazza Dante, via Gesuiti 96, Catania.
5: Telefono 349 12 86 168.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Angelo Cavallaro, Forever.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella.
5: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con Bella Radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
6: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
5: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
6: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
5: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: super grande affare vendere in orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
6: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food. Il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
11: Sono le 16 e 2 minuti. News.
12: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Al Welfare, il direttore scientifico del campus biomedico, Massimo Sommella, ha presentato un toolkit per la sostenibilità in ospedale, sottolineando che anche le strutture sanitarie devono contribuire attivamente alla lotta contro i cambiamenti climatici. Negli Stati Uniti, a settembre, l'inflazione è salita al 3,7% rispetto al 3,4% del mese precedente, superando le attese degli analisti che scommettevano su un valore leggermente inferiore. La squadra mobile di Cagliari ha arrestato un uomo di 55 anni con l'accusa di violenza sessuale su un minore, dopo che la figlia di 12 anni è rimasta incinta. La vicenda, coperta dalla massima riservatezza, prevede l'interrogatorio del GIP nei confronti dell'indagato. La Procura di Bologna ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Giulia Guidotti, una giovane di 20 anni deceduta nella sua abitazione di Sala Bolognese l'8 ottobre, dopo che a metà settembre si era recata in pronto soccorso per un sospetto attacco epilettico. Durante le comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ribadito che l'Italia firmerà l'accordo sul bilancio dell'Unione europea soltanto quando sarà ritenuto giusto per il Paese, senza accettare compromessi svantaggiosi per rispettare una scadenza. Il CNEL ha presentato a Roma il suo rapporto annuale sui servizi pubblici, evidenziando che quasi una famiglia su due incontra difficoltà nel raggiungere il pronto soccorso e che i posti negli studentati coprono poco più di 2 universitari su 100 a fronte della media europea. La UIL regionale ha definito una strage quanto avvenuto in Lombardia nei primi 8 mesi dell'anno, registrando 101 morti sul lavoro e oltre 75.000 infortuni, con un incremento delle vittime direttamente sul posto rispetto all'anno precedente. Per lo sport, la Federazione Italiana Gioco Calcio ha assegnato a Coverciano l'edizione 2026 della Unity Euro Cup, il torneo dedicato ai rifugiati e alle loro comunità ospitanti, che vedrà la partecipazione di 21 squadre oltre a quella italiana. Appuntamento alla prossima edizione. Buon proseguimento.
13: Bella Radio. Bella Radio.
14: Le previsioni meteorologiche.
15: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
17: Sono attese condizioni di bel tempo in Sicilia nelle prossime ore con ampi spazi soleggiati e solo innocue velature di passaggio. Contesto climatico che sarà piacevole con valori intorno ai 22-24 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà sostenuta con mari fino a mossi, localmente anche molto mossi o agitati. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, l'alta pressione continuerà a garantire ampie e schiarite ovunque con temperature minime tutto sommato frizzanti. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Envy.
1: Revisione in scadenza.
2: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314. E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Startore 18. Joy Park. Il divertimento non ha età.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Patronato di quartiere di Tony D'Antoni, zona Piazza Dante Catania, da anni al servizio della gente. Potrai rivolgerti per successioni, assistenza fiscale, modelli 730, ISEE, ICI, RED, unico in detrazione. Il patronato ti assiste anche per pratiche INPS, pubblico impiego, INAIL, invalidi civili, tutela medico-legale, disoccupazione, trattamenti di famiglia, maternità e tre figli, servizio sanitario nazionale, lavoratori immigrati, infortunistica stradale ed altro. Patronato di quartiere di Tony D'Antoni, zona Piazza Dante, via Gesuiti 96, Catania.
4: Telefono 349 12 86 168.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Se la mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
1: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
2: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola. Se gli occhi tuoi non fanno luce, rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Non pentirti ti fa male, su sta diga ci sbagliato. A te credere sincero la ci fa.
0: Franco D'Amore, non pentirti.
2: Questa sera sarà l'ultima per noi.

0: Ehi, hey, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
1: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Non solo alcolici.
7: In grosso e dettaglio.
6: Spegni la tua sete.
7: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
6: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
7: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
6: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
7: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
6: Info 348 10 50 454.
8: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
9: Curare che meglio è prevenire?
10: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
11: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticato.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Sono le 17 e un minuto.
3: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
3: In collaborazione con Trebi Meteo.
2: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Sono attese condizioni di bel tempo in Sicilia nelle prossime ore con ampi spazi soleggiati e solo innocue velature di passaggio. Contesto climatico che sarà piacevole con valori intorno ai 22-24 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà sostenuta con mari fino a mossi, localmente anche molto mossi o agitati. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, l'alta pressione continuerà a garantire ampie e schiarite ovunque con temperature minime tutto sommato frizzanti. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Canzoni napoletane.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: Gianluca Capozzi, non te pozzo la

0: c'è e si sente. Un programma ideato e condotto da Mary Milani. C'è e si sente su Bella Radio TV.
1: Arriva che arriva! Andale, andale! Madame et Messier, je suis ici. Cazzo detto, non lo so. Comunque, sono qua! Sono arrivata! Buon pomeriggio! Ciao a tutti i miei cari, finalmente inizia una nuova puntata, il nostro C'è si sente inizia adesso. Come sempre io vi aspetto. Aspetto i vostri messaggi, i vostri saluti, le vostre dediche, le vostre telefonate, tutto, tutto, tutto! Al 388-8292-885 e poi il numero telefonico che invece è lo 095-8739-658. Quindi scrivetemi, anche perché da questo momento fino alle ore 19 staremo insieme. Oggi è mercoledì 14 ottobre. Sono le 17:15 minuti e noi siamo presenti, presentissimi. Sono qua, quindi non è che mi dovete lasciare sola. Guai a voi, voi guai, guai a tutti. Io sono qua, quindi mi dovete scrivere. Subito, subitissimo. Intanto iniziamo e voi fatemi anche le vostre dediche. Come sempre si parte con Nanno Mariano insieme ad Alessio, la mia ex. A tra poco!

0: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
4: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
7: Accendi Bella.
6: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: raccomando, la voce di Gigi Finizio su Bella Radio. Arrivato, detto fatto. Allora, andiamo a leggere qualche messaggino. 388-8292-885. Questo è il nostro numerino. Ciao Mary, un buon pomeriggio a mio figlio Domenico Marino da parte del papà. Mary, sono Steffi, buon pomeriggio a te e a tutto lo staff di Bella Radio. A mio marito Alfio chiamo tantissimo. Poi c'è Tiziana che mi richiede l'ultimo brano di Gigi D'Alessio. Dice: l'altra volta non sono riuscita ad ascoltarla, ero già scesa dalla macchina, non la mandare troppo tardi se puoi. Amore, subito te la faccio ascoltare, subito! E voi mi dite quello che volete sentire, come faccio a non accontentare i miei ascoltatori? Io vi chiedo di scrivermi, poi sarei una strunz se non vi accontento. Quindi te la faccio ascoltare subito il tempo che la prendo, anche perché qui ho bisogno dei miei tempi, abbiate un attimo di pazienza. Il tempo è mezza verità, la canzone che vuoi ascoltare? Io non so se è questa. Ce l'hai il titolo, amore? Fammi sapere. Vabbè, io ti faccio ascoltare mezza verità, poi se non è questa non lo so. Sei sempre sprint, sempre amore, fammi sapere se lei, intanto te la dedico. Il resto dei messaggini arriverà tra un pochino, ci ascoltiamo la meravigliosa voce di D'Alessio. E questa è Bella Radio, io sono Mary Milani, ciao pupetti!
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti voglio. Non darò soddisfazione ancora alla

0: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.

0: bastarda oro follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Revisione in scadenza.
2: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
4: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
5: Le calde arroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
4: Le calde arroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
5: Le calde arroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
7: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
6: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
7: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
6: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
7: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè.

0: Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Gianni Pirozzo, Bonnie e Clyde, brano bellissimo, era da un po' che non lo sentivamo, perdonatemi se sono stata assente. Saluto mio cugino che mi ha supportata e sopportata. Meno male che in certe cose, raga, ci sono i parenti che ti chiariscono tanti dubbi, perché altrimenti ti fai improsare alla grande. Va bene, allora, messaggino che leggiamo, ascoltiamo tra un po'. Audio! 3888292885.
1: Ciao. Lo sai che ti voglio bene.
0: Pure io.
1: Ma ci devi dire a tutti gli spettatori che ti vogliono sposare. Si fanno avanti perché devono passare sopra il mio cadavere.
0: Beh, ecco.
1: Un portafoglio bellucino, che sei.
0: Bravo!
1: Mi fai ascoltare?
0: Cosa?
1: Mille pazzie?
0: Di Franco Moreno. Va bene, Francesco, ti voglio bene. Ciao, Mary, sono Giusy. A mio marito Davide, un ti amo e anche un saluto alla mia piccola Noemi. Va bene, tesoro. C'è chi mi ha chiamato. Ragazzi, quando dovete chiamare, non chiamate al numero WhatsApp. Il numero per chiamare è lo 095 87 39 658. Il numero di WhatsApp è solo per i messaggi. Tra un pochino prenderemo le telefonate. Adesso arriva Francesca Catania con il suo brano e poi si ritorna insieme.

0: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
6: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
7: Curare che meglio è prevenire?
8: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
10: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
9: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
10: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
11: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
12: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
14: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi. Io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
15: Bella è sempre con te.
16: Bella Radio, canzoni napoletane.
17: Bella Radio.
18: Sono le 18 e 3 minuti. News.
19: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. A riposto, le analisi scientifiche dei RIS, dei carabinieri di Messina, sono chiamate a fare chiarezza sulla morte di Noemi Impellizzeri, la donna di 33 anni trovata impiccata nella sua abitazione lo scorso 23 agosto. Sull'immobile era anche divampato un incendio e, sebbene inizialmente si fosse parlato di un gesto estremo, l'inchiesta della procura catanese procede per omicidio volontario nei confronti di un uomo. Restando nel catanese, a Caltagirone prenderà il via la distribuzione dei nuovi contenitori per la raccolta differenziata destinati alle utenze domestiche. Le ditte affidatarie del servizio consegneranno i mastelli per le singole abitazioni e i contenitori carrellati per i condomini. Sempre a Catania, il complesso francescano di Santa Maria di Gesù riapre ufficialmente le porte alla città dopo i lavori di restauro che hanno interessato la chiesa, il chiostro e diverse opere d'arte. La riapertura sarà preceduta da 5 giorni di mostre ed eventi e culminerà con il taglio del nastro. Ancora nel capoluogo etneo, la prima Eastern Sicilian Conference riunirà esperti internazionali per fare il punto sulla lotta alle malattie infettive, affrontando temi come l'antibiotico resistenza, i batteri sempre più resistenti e le nuove terapie ospedaliere. Sempre a Catania, la libreria Mondadori ospiterà la presentazione del nuovo romanzo di Cinzia Di Mauro, intitolato La storia vera di un killer nano, un'opera che si muove tra noir, humor nero e commedia surreale. Sempre a riposto, la polizia locale si è dotata di nuove attrezzature tecnologiche e operative per rafforzare la presenza sul territorio, ricevendo 2 biciclette a pedalata assistita, 4 tablet e 4 stampanti portatili per la gestione delle sanzioni. Intanto, un'analisi dettagliata delle inchieste giudiziarie a Catania restituisce l'immagine di un territorio segnato da gravi affari illeciti, che vanno dal traffico di rifiuti speciali e reperti archeologici rubati, fino alle corse clandestine di cavalli e alle infiltrazioni negli appalti edili. Sempre a Catania, Palazzo degli Elefanti ospiterà il Forum dei Territori promosso da Unicredit, un appuntamento che riunisce rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e imprenditoriale per discutere di sviluppo economico, investimenti e competitività della Sicilia nel Mediterraneo. Il recruiting ispirato ai talent show tornerà anche quest'anno in Sicilia con una nuova edizione di ED Talent, offrendo ai giovani professionisti l'opportunità di mettersi alla prova e iniziare il proprio percorso lavorativo attraverso selezioni innovative. A Capo d'Orlando si terrà la 14ª edizione del premio antimafia Salvatore Carnevale, un momento di confronto con le scuole organizzato per ribadire l'impegno collettivo contro la criminalità organizzata. A Biancavilla, la 5ª edizione dell'Etna Wine Forum si è chiusa con un bilancio di 4.000 presenze e la partecipazione di decine di aziende tra cantine e oleifici, confermando la cittadina come punto di riferimento per la valorizzazione del territorio e dell'enogastronomia etnea. A Palermo si attende l'esito dell'autopsia disposta su Agostino Conigliaro, il 39enne originario del capoluogo siciliano ma residente da tempo in Lombardia, deceduto all'ospedale di Lodi dopo un malore seguito a un fermo effettuato dai carabinieri. A Partinico si è insediato l'osservatorio di area del distretto 7 per la prevenzione della dispersione scolastica, con l'obiettivo di costruire una rete solida tra scuole, famiglie e servizi territoriali per intercettare il disagio giovanile. A Siracusa, il sindaco Francesco Italia avrebbe ricevuto la notifica di una proroga delle indagini nell'ambito dell'operazione Nexus, coordinata dalla Procura europea, un atto risalente a circa un anno fa, sulla cui posizione attuale non sono stati diffusi ulteriori dettagli. Per lo sport, per quanto riguarda il marchio storico del calcio Catania, è scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte, facendo così entrare la procedura di assegnazione in una fase determinante. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
20: Bella Radio. Bella Radio.
21: Le previsioni meteorologiche.
20: In collaborazione con Trebi Meteo.
22: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
23: Sono attese condizioni di bel tempo in Sicilia nelle prossime ore con ampi spazi soleggiati e solo innocue velature di passaggio. Contesto climatico che sarà piacevole con valori intorno ai 22-24 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà sostenuta con mari fino a mossi, localmente anche molto mossi o agitati. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, l'alta pressione continuerà a garantire ampie e schiarite ovunque con temperature minime tutto sommato frizzanti. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: sei mio.
1: Il mio nuovo singolo uscito da un mese, fiera, orgogliosa del brano meraviglioso che è venuto fuori. Più lo ascolto e più mi piace. Comunque devo andare in pausa, è salita la pubblicità, ma tutti a me. Piccola pausa, si ritorna tra poco su Bella Radio.
2: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
3: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
2: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
3: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
2: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
3: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.

pesante per te son Mariola. Noi campamme soltanto canzone. Com'è forte su pizza che sono. Forse tengo sta pelle più nera e mi sento africano in do cuore. Sono contento, tengo

0: bella.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
6: Patronato di quartiere di Tony D'Antoni, zona Piazza Dante Catania, da anni al servizio della gente. Potrai rivolgerti per successioni, assistenza fiscale, modelli 730, ISEE, ICI, RED, unico in detrazione. Il patronato ti assiste anche per pratiche INPS, pubblico impiego, INAIL, invalidi civili, tutela medico-legale, disoccupazione, trattamenti di famiglia, maternità e tre figli, servizio sanitario nazionale, lavoratori immigrati, infortunistica stradale ed altro. Patronato di quartiere di Tony D'Antoni, zona Piazza Dante, via Gesuiti 96, Catania.
7: Telefono 349 12 86 168.
8: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzone di Anto e Benny su Bella Radio, appena ascoltati, ancora ascoltata. Ancora un buon pomeriggio a tutti, voglio mandare un bacione a Orazio Tigre e ad Alessio, preparatevi perché giorno 17 saremo alla panineria di Fabio Salici alla zia Lisa, ma ci sono tante novità imminenti che vi dirò, vi aggiornerò. Allora, ciao, mi puoi mettere la Bella Milani con A Modo Mio? Grazie, ti voglio bene, ma questo è mio amico Nesapuccio, mi scuso. Salvù! Buon pomeriggio, principessa, un bacio a te e a tutti gli amici che saluto sempre, ti voglio bene, buon proseguimento di serata. Sì, dopo te la faccio ascoltare, ti voglio tantissimo, bene pure io. Ciao Mary, sono Graziella, puoi dire a mio marito Davide che lo amo e se potresti mettere Rossetto e Caffè? Sì. Buonasera, un saluto a mio marito Michael Di Fazio dicendogli che non vedo l'ora di abbracciarlo e averlo sempre con me. Ti amo amore, Betty, Betty, Betty. Adesso a questo punto io direi che ci ascoltiamo Rossetto e Caffè? Ma sì, mai direi di sì, ce lo riascoltiamo. Cioè, con questo accento mi è venuto un po' l'accento sardagnolo, sardo, no? Quel sardegno, madonna mia, che ignorante. Andiamo con Sal Da Vinci, Rossetto e Caffè, torno dopo.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è, ho bisogno.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella, bella radio. Canzoni napoletane.

0: Cornuto, la voce di Mauro Caputo insieme ad Emiliano Cantone. Meraviglioso questo brano. Io non smetterò sempre di ringraziare André. Raga, lo dico e lo rifaccio, perché insomma per me è una cosa meravigliosa. Andare a Como è un sogno, lo sapete. Poi io sono anche una ragazza che dice quello che pensa, perché sai, ci sono quelli: no vabbè, ma tu non è che lo devi dire, fai finta che già hai fatto questo, non è... No, non è vero, ma perché? Io se sono felice una cosa, lo sapete, mi conoscete, si vede, è trasparente come si suol dire. Quindi non smetterò mai di ringraziarlo. Non fate l'ora, non fate l'ora. Comunque, poi vi aggiornerò su tutto. Comunque faremo anche la live, ve lo ricordo, chi ci vuole essere. Ci vediamo a Veniano il 22 di novembre a Como. Allora, voglio mandare un bacione grandissimo a Lia, che è sempre presente. Abbiamo un altro messaggino vocale, vediamo un po', ascoltiamo.
1: Amica mia, io ti auguro una buona serata. Mi fai ascoltare Non attaccare di Nino D'Angelo? La dedico a tutti gli innamorati. Fammi bene una luna.
0: Tutte le sa, Frange. Tutte le sa. Te la faccio ascoltare tra un pochino. Prima andiamo con il prossimo brano, che come sempre io, da buona ragazza brava, ho dimenticato di inserire. Ma voi mi volete bene anche perché io sono così un po' sbadatella, come si suol dire. Mi avevate richiesto Nino D'Angelo, non ricordo quale brano in particolare. Faccio io un brano bellissimo che sicuramente adesso vi mettete a cantare tutti insieme a me, quella che porta come titolo Il cammino dell'amore. Io torno tra poco su Bella. Vincerà.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
1: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Siamo ritornati in diretta! Ancora un buon pomeriggio a tutti, i miei belli di Bella, come va?

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: E poi il nuovo brano che tra l'altro abbiamo presentato, sempre molto carino da riascoltare. Allora raga, noi siamo arrivati al termine, quindi adesso ci salutiamo per dare appuntamento a domani pomeriggio. Leggo l'ultimo messaggino, potete mandare in onda. Dedicata a Ilari Mauro da Gabriele. Purtroppo non arrivo, Gabri, domani, perché come dicevo siamo arrivati al termine. Noi torniamo domani pomeriggio, sempre dalle ore 17 alle ore 20. Alle ore 19. Ma voi lo ricordate quando io facevo dalle 17 alle 20? Stavamo 3 ore insieme ogni pomeriggio. Adesso abbiamo cambiato dalle 17 alle 19, perché poi il lunedì e il venerdì abbiamo sotto il cielo rosso-azzurro fino alle 20, quindi abbiamo un po' modificato quello che è il palinsesto. Ma all'inizio facevamo dalle 17 alle 20, stavamo tutti i pomeriggi insieme. Vabbè, anche adesso, giusto? Però era molto lunga. Va bene, basta, lo so che vi ho ammazzato un cervello. In ogni caso, io vi mando un bacione a tutti, vi do appuntamento a domani pomeriggio e mi raccomando, super puntuali. Ci salutiamo con la voce di Mauro Nardi, Io ti avrò. A domani, Betty!
1: Si è rotto cuore per te, a capo ormai non ci sta, già sono fuori di me, voglio far amore con te. E l'hai capito anche tu, canotto non dorme più,

0: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
1: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Revisione in scadenza.
5: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
5: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
7: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
8: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
7: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
8: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
7: Delizia di profumi e sapori.
9: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
11: Bella è sempre con te.
12: Bella Radio, canzoni napoletane.
13: Bella Radio.
14: Sono le 19 in punto. News.
15: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Nel settore del welfare, il Fondo Italiano di Investimento seleziona con rigore le imprese da sostenere, puntando su quelle capaci di generare valore industriale, crescita dell'occupazione e qualificazione della forza lavoro nel medio periodo. Sul fronte del lavoro e della previdenza, Astel sottolinea come il welfare non possa più essere considerato solo una protezione o un beneficio aggiuntivo, ma una componente strategica per la qualità del lavoro, la competitività e la capacità di attrarre competenze nel paese. Sui mercati internazionali, il prezzo del gas registra un rialzo ad Amsterdam, toccando 87,40 euro al megawattora, mentre gli operatori seguono con attenzione il conflitto in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran e la situazione dello stretto di Hormuz. La borsa di Milano ha chiuso la seduta in calo dello 0,61%, in controtendenza rispetto agli altri listini europei, appesantita soprattutto dal settore bancario e dal calo di Prismian, mentre lo spread tra BTP e Bund si è attestato a 108 punti, con il rendimento del decennale al 4,54%. A Cagliari la squadra mobile ha arrestato un uomo di 55 anni con l'accusa di violenza sessuale su minore dopo che la figlia di 12 anni, rimasta incinta in seguito agli abusi, ha interrotto la gravidanza e la procura ha disposto l'esame del DNA. la Procura di Bologna ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Giulia Guidotti, una ragazza di 20 anni deceduta nella sua abitazione di Sala Bolognese lo scorso 8 euro, dopo che a metà settembre si era recata in pronto soccorso per un sospetto attacco epilettico senza riuscire a effettuare gli esami specialistici prescritti. I carabinieri hanno sequestrato a Roma la minicar utilizzata per le aggressioni avvenute a Monteverde tra il 4 e il 5 ottobre, caratterizzata da adesivi a forma di cobra e luci a LED, mentre i due presunti autori minorenni di 16 e 17 anni sono stati interrogati in caserma e hanno confessato. Sulla via Appia a Marino, nei Castelli Romani, due amiche sedicenni sono state rapinate e una di loro è stata violentata da un uomo mentre tornavano a casa a piedi intorno a mezzanotte. La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 29enne ritenuto irresponsabile. Durante il dibattito alla Camera sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ironizzato sul campo larghissimo delle opposizioni, includendo anche la forza politica di Roberto Vannacci. Sempre nel corso delle repliche alla Camera, la Premier Giorgia Meloni ha dichiarato di essere favorevole all'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% per i contribuenti con un reddito fino a 60.000 euro. Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha fatto irruzione occupando la prefettura di Genova, dopo tre giorni di presidio in largo Eros Lanfranco, per sollecitare garanzie da parte del governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano. L'azienda olandese Molly è alla ricerca di un team fondatore o di una startup per creare una piattaforma finanziaria basata sull'intelligenza artificiale, che consenta ai clienti di eseguire agenti intelligenti direttamente all'interno delle infrastrutture di pagamento e dei servizi bancari. Nel Modenese, e precisamente a Fiorano Modenese, l'impresa di ristrutturazione Vitanova offre il pagamento per 5 anni delle bollette condominiali per le parti comuni a quei condomini che affidano lavori di riqualificazione per un importo pari o superiore a 100.000 euro. Le borse europee hanno chiuso la seduta in territorio positivo nonostante un'inflazione statunitense superiore alle attese, sostenute dai rialzi registrati a Londra, Parigi, Francoforte e Madrid. Per lo sport, in vista del prossimo impegno in Europa League, il tecnico del Salisburgo ha dichiarato di voler rendere la vita difficile al Milan, definendo i rossoneri una grande squadra e sottolineando l'entusiasmo e la fiducia del proprio gruppo. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
16: Bella Radio.
17: Le previsioni meteorologiche.
16: In collaborazione con Trebi Meteo.
18: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
19: Sono attese condizioni di bel tempo in Sicilia nelle prossime ore con ampi spazi soleggiati e solo innocue velature di passaggio. Contesto climatico che sarà piacevole con valori intorno ai 22-24 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà sostenuta con mari fino a mossi, localmente anche molto mossi o agitati. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, l'alta pressione continuerà a garantire ampie e schiarite ovunque con temperature minime tutto sommato frizzanti. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Bella.
2: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Oh, oh, oh, bella, bella, bella radio.
5: Canzoni napoletane.

sbagliato studiando. Oggi fa 80 anni è diventato un capriccio. E non si sente più chi la napoletana. E non si sente più le canzoni una volta.

0: super grande affare vendere ed aurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
3: 342 64 18 410.
5: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
8: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
7: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
8: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
7: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
8: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
9: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella Radio. Bella Radio.
5: Canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in corso Indipendenza all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

Lui che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, nupiezze, mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
2: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 20 in punto. News.
10: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. A riposto, le analisi scientifiche dei RIS, dei Carabinieri di Messina, sono chiamate a fare chiarezza sulla morte di Noemi Impellizzeri, la donna di 33 anni trovata impiccata nella sua abitazione lo scorso 23 agosto. Sull'immobile era anche divampato un incendio e, sebbene inizialmente si fosse parlato di un gesto estremo, l'inchiesta della procura catanese procede per omicidio volontario nei confronti di un uomo. Restando nel catanese, a Caltagirone prenderà il via la distribuzione dei nuovi contenitori per la raccolta differenziata destinati alle utenze domestiche. Le ditte affidatarie del servizio consegneranno i mastelli per le singole abitazioni e i contenitori carrellati per i condomini. Sempre a Catania, il complesso francescano di Santa Maria di Gesù riapre ufficialmente le porte alla città dopo i lavori di restauro che hanno interessato la chiesa, il chiostro e diverse opere d'arte. La riapertura sarà preceduta da 5 giorni di mostre ed eventi e culminerà con il taglio del nastro. Ancora nel capoluogo etneo, la prima Eastern Sicilian Conference riunirà esperti internazionali per fare il punto sulla lotta alle malattie infettive, affrontando temi come l'antibiotico resistenza, i batteri sempre più resistenti e le nuove terapie ospedaliere. Sempre a Catania, la libreria Mondadori ospiterà la presentazione del nuovo romanzo di Cinzia Di Mauro, intitolato La storia vera di un killer nano, un'opera che si muove tra noir, humor nero e commedia surreale. Sempre a riposto, la polizia locale si è dotata di nuove attrezzature tecnologiche e operative per rafforzare la presenza sul territorio, ricevendo 2 biciclette a pedalata assistita, 4 tablet e 4 stampanti portatili per la gestione delle sanzioni. Intanto, un'analisi dettagliata delle inchieste giudiziarie a Catania restituisce l'immagine di un territorio segnato da gravi affari illeciti, che vanno dal traffico di rifiuti speciali e reperti archeologici rubati, fino alle corse clandestine di cavalli e alle infiltrazioni negli appalti edili. Sempre a Catania, Palazzo degli Elefanti ospiterà il Forum dei Territori promosso da Unicredit, un appuntamento che riunisce rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e imprenditoriale per discutere di sviluppo economico, investimenti e competitività della Sicilia nel Mediterraneo. Il recruiting ispirato ai talent show tornerà anche quest'anno in Sicilia con una nuova edizione di ED Talent, offrendo ai giovani professionisti l'opportunità di mettersi alla prova e iniziare il proprio percorso lavorativo attraverso selezioni innovative. A Capo d'Orlando si terrà la 14ª edizione del premio antimafia Salvatore Carnevale, un momento di confronto con le scuole organizzato per ribadire l'impegno collettivo contro la criminalità organizzata. A Biancavilla, la quinta edizione dell'Etna Wine Forum si è chiusa con un bilancio di 4.000 presenze e la partecipazione di decine di aziende tra cantine e oleifici, confermando la cittadina come punto di riferimento per la valorizzazione del territorio e dell'enogastronomia etnea. A Palermo si attende l'esito dell'autopsia disposta su Agostino Conigliaro, il 39enne originario del capoluogo siciliano ma residente da tempo in Lombardia, deceduto all'ospedale di Lodi dopo un malore seguito a un fermo effettuato dai carabinieri. A Partinico si è insediato l'Osservatorio di Area del Distretto 7 per la prevenzione della dispersione scolastica, con l'obiettivo di costruire una rete solida tra scuole, famiglie e servizi territoriali per intercettare il disagio giovanile. A Siracusa, il sindaco Francesco Italia avrebbe ricevuto la notifica di una proroga delle indagini nell'ambito dell'operazione Nexus, coordinata dalla Procura europea, un atto risalente a circa un anno fa, sulla cui posizione attuale non sono stati diffusi ulteriori dettagli. Per lo sport, per quanto riguarda il marchio storico del calcio Catania, è scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte, facendo così entrare la procedura di assegnazione in una fase determinante. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.

Canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: non capisco.
1: Quaglio ma può partire, ma raccomanda se vai lontano. La cartolina, non da scordare.
2: E tu te l'hai portata la cartolina?
0: Ma carissimo,
2: no, non te l'hai portata. Papà, spero solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto tu,
3: Pino Danilo,
2: Massimo Traino, è nato caro tuo. Io non lo so se mi stai sentendo come dice mamma. Ma se ovvero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: Canzoni napoletane.
1: Non basta di guardare in da chi stuocchio e cammina pa' mano fuori mare. Ma basta di incontrare per due minuti e ma basta capire non mi zittite. Ma basta che ti vedi che sono contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto, ad un pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino, e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana, perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta, ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che mi tiene mente, ma basta

basta che ti faccia l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisci una parola perché si arrava un che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bella, che sto respiro caldo mi fa spalle, ma basta da pensare a caramelle, solo che non riesco a pazzire.

0: notte sulla cama stai vicino.
1: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella. Perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio.
4: Canzoni napoletane.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
2: Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Cento rose fuori una finestra, ma non resta niente se non c'è stato. Puro sole a piccio sto dormiente e nemmeno vento ma può far studare.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Canzoni napoletane.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella Radio.

0: Bella Radio.
1: Sono le 22 in punto.
2: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Non ci stanno più speranze.

0: bella radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.

ci misi 3 minuti a scrivere parole di sta canzone. Perché pensando a te, parlo più facile sto cuore. Ma ricordi che la vecchia canzone al telefono quanti voti me l'hai fatta cantare? Forse è stato signor destino, perché grazie a quelle parole, stasera sto cacca.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Made in Napoli. Musica guaglione.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio. Bella.
3: Canzoni napoletane.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Ti cancellerei se non fossi chiuso in questa trappola dalle abitudini. Se potessi innamorarmi ancora senza avere sintomi, non impazzirei, non illuderti.

0: ma un giorno capirai.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Canzoni napoletane.
1: Mi capiccicato, non sapi ma sta, non è capitato mai benura. Chi sto fuoco ambiente non si può studare, pure quanti in tuo cuore c'è.

ma senti, son cavo cieco in tenna, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento, ma senti. Son cavo cieco in tenna, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento, ma senti.

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposate, tiene una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando pensa che avessero morendo lì il tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro di

per la strada per dirsi un ciao e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare. E scegliere, o stai insieme a Issa, oppure devo costruire una vita insieme a me.

sei una guaglione a quel sapore. Ma fu capita oggi se se non mi amore. Se non giocate lo usate per mezz'ora e non riesci a capire, o cuore non ci sta. La giostra di bambola.

come si scende le pensa ancora. E sto male che non sai a tu stare, che fai? Se scende tu su la fa spese, state a corte mia salire. Come fa freddo stasera? Non ti vesti leggero, che figlio subito un raffreddore. E se stai malato, chi che viene la pazienza e sta vicino a te? Come faccio io? Come sono scemo che ti voglio bene ancora? Tu scrivo sempre pure in te.

Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te.

0: bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Quando sto solo con me, apro il discorso su te.

0: canzoni napoletane.
1: Quando vado da basta tu, per fare tutto più facile. Quando vado voglia a te, pure si sta ma appiccicata. E tu dici non parlami più.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

al chiaro di luna sulla riva del mare. Chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Canzoni napoletane.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni

come deve andare. Immaginate voi, miei cari amici, oggi come oggi, terra, quando ci sta guaiando, un padrone casa, luce, l'affitto, la spesa, euro che ci ha rovinato, la gente dice come va, e come va?

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Settembre del 43. Napoli, con un'immaginaria penna, bagnando il pennino nel sangue, scrive la pagina più bella della sua storia. Lo scognizio, senza conoscere la parola guerra, iniziò la guerra. Si arma, si porta in prima linea e combatte e muore per liberare la sua Napoli. Ottobre del 43. Con l'occupazione delle truppe alleate, Napoli scrive la pagina più brutta della sua storia. Fame, miseria, disoccupazione.

0: 1:59.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.